0: Allora.
1: Ah, è la musica di Umberto?
0: Ah, la musica.
1: La musica vive qui in Radio La Cevere, cariñosamente tuya y romántica por naturaleza.